0: Po, mau kemana Po?
1: Ayo mau ke sono no bang.
0: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh Po ya, di mari aja deh Po.
1: Ah bang.
0: Ih.